cantato inno scontro armato. Un altro giorno ho visto la sua mamma. Sapevo che anche lei viveva nella clandestinità, per cui ci siamo solo guardati.

persone erano in fila e mostravano i documenti. I militari aprivano le borse e gli zaini per controllare. Io ero in fila con Natalia in braccio e sapevo che sarebbe arrivato il mio turno e sicuramente avrebbero trovato i giornali nascosti sotto i pannolini. Senza riflettere, do un forte pizzicotto a Natalia, che inizia a piangere sconsolata. I militari mi guardano con fastidio. Dopo un po', in un bagno di sudore, mi avvicino e chiedo il permesso di andare via, perché la bambina continua a piangere e forse sta male. Uno di loro mi guarda con odio e mi dice di andare via di corsa, che non sopporta il pianto della bambina. Io sento le gambe che camminano veloci da sole. Esco dalla metropolitana e scoppio a piangere insieme a Natalia. Cammino, cammino, finché smettiamo di piangere tutte e due. Non ho dato molta importanza a questo ricordo, perché questo succedeva a tante persone ogni giorno e perché allora non mi permettevo di soffrire. Chi ero io per soffrire per stupidaggini del genere quando tante persone sono morte? Quando tante mamme, nonne, parenti sono vissuti solo per cercare di ritrovare i loro cari. Ma adesso sono passati 40 anni. Solo quando sono diventata nonna ho capito la portata di quell'episodio. Mi sono permessa di ricordare, di provare la gioia di essere qui adesso.